0: Amore de celo prestitis dies.
1: Amore de peccamente inseparabente.
0: Oremus. Deus, in nobis sub sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti, tibue quesum,